Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un altro an, voilà urra e mai a feticos, e questa maschera è intagliata, anche stasera, la porti a casa.

NASA, Quakers Jabba, Quakers NASA. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

dell'ur. Ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, ho d'ufcun trullà.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.